0: Pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza solo su One Dance. Disponibile anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: committente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. One Dance. Qui suona la storia.

Ogni weekend su One Dance arriva la Weekend Dance Chart. La classifica dei 20 dischi dance più forti del mondo.

Colabini. One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: anni di dance, 40 anni di successi, 40 anni di emozioni. Su One Dance suona la storia.
1: Hiya, Bobby.

raccontati da Dino Brown e mixati da Jean-Luc Duval. Le più grandi hit degli anni 90-2000, i dischi che ci hanno fatto ballare ed emozionare.

0: One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: apri il sito di OneDance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Sono le 5:59.

0: mercoledì 6 di maggio, eccoci qui, ciao a tutti e benvenuti nella storia della dance. Come ogni giorno vi stendiamo il nostro tappeto rosso virtuale. Siamo pronti anche oggi ad emozionarci con la migliore musica dance di sempre. Il primo in realtà però è un pezzo degli anni 70, remixato negli anni 90 da Fats & Small, Earth, Wind & Fire, September.
1: La storia della dance.

Earth, Wind & Fire, September. L'originale era del 1978, un sacco di tempo fa. Questa traccia nel 1999 è stata remixata da due DJ inglesi fortissimi, ovvero Fats & Small, quelli di Turn Around, di Feel Good e di un sacco di altri dischi che appunto hanno avuto successo. Signore e signori, c'è la storia della dance. Sono 40 anni di musica da ballo raccontati da Dino Brown e mixati da Jean-Luc Duval. Rimaniamo sempre lì nel 1978, il disco più ballato dell'anno era You Make Me Feel di Sylvester e noi ci ascoltiamo la versione degli anni 90 di Ice Cream.

Scream con Fly Away, riprende You Make Me Feel di Sylvester, lo abbiamo detto poc'anzi, 1978, tra l'altro risultò essere uno dei dischi più ballati al mondo. Vi ricordate quali erano i dischi più venduti d'Italia nel 1978? Probabilmente qualcuno di voi manco c'era. Ecco, per tutti quelli che non c'erano e per tutti quelli che non se lo ricordano, ci sono qui io apposta. Allora, il quinto più venduto fu Stayin' Alive dei Bee Gees. Al 4 c'erano Olivia Newton-John e John Travolta con You're the One That I Want dalla colonna sonora di Grease, e poi Kate Bush numero 3 con Wuthering Heights, credo che si produci così. Al numero 2 Tu di Umberto Tozzi, e all'1 in assoluto il disco più venduto del 78 fu Una Donna per Amico di Lucio Battisti. Abbiamo ricordato e nominato Umberto Tozzi con Tu e ci ascoltiamo la versione Tamarra del 2000 di Mister Ricky e Daniele.

del tamarometro, ovvero lo strumento che misura quanto un disco sia tamarro da 1 a 10. E qui abbiamo sfondato la soglia. Per Tu Dabadam, Mr. Ricky and Danieli. Questa uscì nel 2000, disco di Umberto.

ascolti solo una volta o tutta la vita un disco che ti porta lì direttamente a quell'estate del 98, ebbe successo questo pezzo in realtà un pochettino tardi, perché uscì nel mese di giugno ma ci mise un po' a scalare le classifiche, e poi a settembre-ottobre arrivò al numero 2, mai in vetta alla classifica italiana, perché in realtà in quel 1998 c'era un disco che non permise ad Alex Britti di conquistare la chart del nostro paese. Sto parlando di I Don't Wanna

0: Mi emoziona sempre riascoltare questo pezzo degli Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing, dal 1998, e adesso Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

Lo sai, perdonate la pseudo ripetizione, quante volte l'ho cantata in macchina insieme agli amici di sempre. Questi, insomma, i dischi degli 883 univano davvero le comitive. Tra l'altro l'album era forse il loro più bello, ovvero Nord Sud Ovest Est, dove dentro c'era non solo questa canzone ma anche Come Mai, Non Ci Spezziamo, Sei Un Mito e la stessa Nord Sud Ovest Est. E non ci dimentichiamo di Nella Notte, che poi venne anche remixata da Molella. E adesso, signore e signori, signori, andiamo al 1997, DJ Quicksilver, bellissima.

una canzone bellissima di nome e di fatto. Lui è il DJ turco Quicksilver, che veramente ha ottenuto un sacco di successo negli anni 90 con questa canzone che ci ha aperto un sacco di cassettini della memoria. Tra l'altro Quicksilver era anche protagonista di un altro progetto che spesso e volentieri suoniamo nel nostro spazio Disco Viaggio. Sto parlando di Earth Oveja Watergate.

veramente un demente, lo sai. Tra l'altro Dani, famosissima Daniela Galli, che ha cantato anche una super hit dei Benassi Bros, ce l'ascoltiamo nella storia della dance, Hit My Heart.

0: La storia della dance.
1: Ogni giorno su One Dance arriva One Dance Classics, il meglio della musica disco anni 70 e 80 insieme a Lauretta. Vi aspetto ogni ora al minuto 50 qui su One Dance con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.

siamo stilosissimi con questa bellissima Feel It da Bergamo, gli FBI Project, qui nella storia della dance. Ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duvalli vi raccontiamo 40 anni di successi e soprattutto vi svegliamo le chicche, perché la storia della dance è una materia e va studiata. Mi faccio sentire l'originale di Feel It.

0: queste sono le chicche della storia della dance. In questo caso lo avevo già detto, ma per tutti quelli che ci ascoltano magari per la prima volta o quelli che non hanno studiato quest'estate, beh, cioè, insomma, quando ti rimandavano a settembre dovevi evidenziare di nuovo le nozioni principali. Tra l'altro vi ho anche intervistato gli FBI, trovate le interviste sul canale YouTube della storia della dance. E ho intervistato, perdonate la ripetizione, anche DJ Herbie. Ce l'ascoltiamo con I Like It.
1: La storia della dance.
2: La storia della dance
3: con Dino Brown.

Rita ne sono nati due, che chiaramente campiona anche un altro pezzo, ma la strofa arrivava da Rock a Lot, stesso disco preso dal DJ Herbie. Hai capito cosa si impara con la storia?

fatto salire Lenzo Salvi, questo grande pezzo dei 49ers, giustamente li avevamo sentiti poc'anzi, con Touch Me che riprendeva Rock A Lot di Aretha Franklin. Questa è la versione Van S Hard Mix qui nella storia della dance.

direttamente dall'estate del 1999, i Sound Lovers con Mirando il Mar, qui nella storia della dance. Attenzione, perché questo non sono sicuro che ve lo ricordiate. Ho detto bene? Eh sì, ho coniugato bene, forse sì, non mi fanno cenni strani. Arriva il nostro spazio Non Solo Dance con un pezzo dall'estate del 1997. Era un'estate un po' latineggiante, non so se te lo ricordi, Amor alla Mexicana, Thalía.

60 milioni di dischi in tutto il mondo, in modo particolare grazie a questa Amor alla Mexicana. Chissà come si fa l'Amor alla Mexicana, probabilmente col sombrero, io mi immagino lì due che, vabbè, adesso lasciamo stare, va. Siamo alla radio, quindi immaginatevi anche voi come si fa l'Amor alla Mexicana, e adesso rimaniamo sempre lì.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 6:58.
2: La storia della dance.

bellissima ed emozionante. Questo pezzo è stato scritto da Pabs, di Pabs & Scar, per la sorella che si era trasferita a Londra e lui aveva proprio necessità di parlarci tutti i giorni. Allora scrisse Talk to Me, una storia che ci ha raccontato proprio qualche mese fa qui nella storia della dance. Prima c'era David Guetta con Play Hard e adesso in Sicilia, aeroporto Falcone e Borsellino, atterriamo lì, ci aspettano i Typical con Music Is My Life.

scorsa settimana abbiamo suonato un sacco di dischi dei Zipical. Sarà perché, insomma, recentemente ho fatto anche una serata con uno dei tre, ovvero Riccardo Piparo, che ci tengo veramente a ringraziare. Io quando conosco quelli che hanno fatto la storia, l'hanno segnata, a parte che gli ricordo un sacco di cose che magari loro non si ricordano, però insomma sono sempre emozionato. È così. Ritorniamo indietro, 1994, questo pezzo prodotto in Italia, venne cantato da Jenny B, JK.

l'estate del 1990 e tutti almeno una volta in quell'estate lì hanno ballato o perlomeno ascoltato questa perla prodotta in Italia da Davide Domenella e Danny Lo Sì.

Romagna, anche se Davide Domenella, se non sbaglio, è di Pesaro e Danny Losito non mi ricordo di dove sia, ma adesso in Romagna con il DJ Mozart e i suoi Gelso Funk. Mamma che meraviglia, Special Love.

La cosiddetta French Touch o French House, così si chiama la musica house che appunto arrivava dalla Francia, che campionava di qua e di là un sacco di pezzi funky degli anni 70-80.

0: ascoltando La Storia della Dance.
1: La Storia della Dance
0: con Dino Brown.
2: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Tendance su One Dance. Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30 ascolteremo come si sono evoluti i suoni e gli artisti di 10 anni in 10 anni. Tre decadi passate al setaccio in un'esplosione di suoni che ci hanno fatto emozionare. Tendance con Scar su One Dance. Dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 2 e mezza del pomeriggio solo su One Dance. Vi aspetto.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Conosci la bici della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: One Dance. Qui suona la storia.

nella storia della dance, ogni giorno due ore insieme a Dino Brown e Jaloud Dual. Godiamo come ricci. Se c'eri negli anni 90, sei nel posto giusto, sulla radio giusta, e continuiamo così. Che meraviglia.

Giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval facciamo suonare le super hit, quelle che, come dico sempre io, ci sono rimaste incastonate nel cuore e nella mente, ci hanno fatto ballare, emozionare, sudare e godere. Tutto questo, signore e signori, si chiama la

La bellissima So Many Times, il disco di Gaggio. Chiudiamo veramente alla grande la storia della dance. Appuntamento rinnovato a domani, sempre 2 ore insieme a Dino Brown. Ciao a tutti!

0: storia della dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 8.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.

0: Commentava così:
1: papà fa il papà, e quindi diciamo attaccarlo in questa maniera o rimproverare quello che fa mi pare un po' strano, perlomeno, ecco, un po' strano, non si può prescindere dagli Stati Uniti.

0: 10.
1: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi siamo negli anni 80 con una delle canzoni più ballate all'inizio del decennio, esattamente nel 1981, ed è Don't You Want Me degli Human League, canzone scritta da Phil Oakey, Joe Kellis e Philly Onion Wright, estratta dall'album Dare. Il singolo ha riscosso un grande successo commerciale, raggiungendo la prima posizione della classifica di molti paesi, tra cui il Regno Unito, gli Stati Uniti, la Norvegia e il Canada. E la curiosità sta nel fatto che il brano è noto per essere stato il primo singolo di successo riprodotto interamente al sequencer, e da qua è nata, insomma, una generazione di produttori che ancora ci accompagnano recentemente con tutte le loro produzioni. Canzone che è stata ripresa anche dal tedesco Purple Disco Machine con una versione tutta particolare, ma intanto iniziamo con l'originale. Don't You Want Me degli Human League.
0: Contaminazioni.

Mommy degli Human League nella versione remix di Purple Disco Machine, prima ancora l'originale dagli anni 80, esattamente dal 1981 di Don't You Want Me. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Top of the Pops del 1994. Reel to Reel. Go on Move.
2: Ways of You, Let Loose. The highest you entry came in at number 7 for Reel to Reel. Go on Move.

arrivato il momento di tornare indietro negli anni 90. Alza One Dance come non mai. Qui suona la storia.

0: chiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One For You, One For Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One For You, One For Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One For You, One For Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
2: E ora la sfida finale. Cocktail:
3: spritz al tramonto,
2: colazione:
3: cappuccino vista mare,
2: estate:
3: crociera all inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: One Dance. Qui suona la storia. One Dance. Solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio Disco Viaggio oggi ci riporta al 1968, anno di uscita di un famosissimo film diretto da Sergio Leone. Sto parlando di C'era una volta il West. Ebbene, quella colonna sonora composta dal grandissimo Ennio Morricone venne remixata da Mario Puh. Goditi il Disco Viaggio.

0: goduta qui su One Dance. One Dance.
1: One Dance. One Dance.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, è solo qui su One Dance. Con Laura facciamo un viaggio tra i ricordi, le emozioni, i balli che hanno fatto la storia della musica dance anni 70 e 80. 1979, considerata una delle prime canzoni rap della storia, con Sugar Hill Gang e Rapper's Delight, sono presenti e molto riconoscibili anche alcune sezioni strumentali di Good Times degli SHE. Sugar Hill Gang, Rapper's Delight.
0: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 9:01.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
1: Delitto di Garlasco davanti ai PM di Pavia. Andrea Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere, da chiarire le frasi colte nelle intercettazioni. Ci provai, mi respinse, avrebbe detto ammettendo di aver visto i video intimi di Chiara ed Alberto Stasi. Ieri ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima, che ha difeso Sempio. Udienza privata dal Papa del segretario di Stato americano Marco Rubio, che in missione a Roma deve migliorare le relazioni con Palazzo Chigi dopo le ultime tensioni, ma anche ricucire con la Santa Sede, mentre non si placano le reazioni ai ripetuti attacchi lanciati da Trump al pontefice. Per il secondo anno di fila i campioni in carica del PSG c'entrano la finale di Champions. Bayern KO 1-1 all'Allianz Arena dopo il 5-4 casalingo dei transalpini. Il 30 maggio a Budapest sfida con l'Arsenal. Ed è tutto, a più tardi.
3: The end.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio oggi vi presentiamo una perla di un iconico e storico produttore inglese che si chiama Chicane. Nel 1997 fece uscire Offshore, che esplose in quell'estate, prima ad Ibiza e poi in tutto il mondo. Goditi il nostro disco viaggio.

0: La bellissima Offshore, la versione remix di Disco Citizens, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Sei su One Dance, qui suona la storia.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Undance. Si apre il sipario ad un nuovo appuntamento con quelle canzoni che ci fanno tornare i brividi lungo la schiena, con la nostra macchina del tempo che ci riporta questa volta

sua meravigliosa All I Really Want. Siamo nell'autunno del 1999 nella Memory Chart di oggi e da quell'autunno anche 50 special con il Luna Pop.

successo di Cesare Cremonini ai tempi con i Luna Pop dall'autunno del 1999, 50 special a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque ci sia internet in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: da Michi Boselli. Ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, Festival Bar 1996, Robert Miles con Fable.
2: Al Festival Bar c'è il grande Robert Miles.

0: Festival Bar 1996, Robert Miles, Fable. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: One Dance.
1: Qui suona la storia.
0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: La migliore musica dance degli anni 70 e 80 solo su One Dance con One Dance Classics, appuntamento imperdibile dedicato ai ricordi, alle canzoni più belle che hanno fatto la storia degli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, gli Chic, questa band funk incredibile con Good Times dal 1979, composta anche da Nile Rodgers, uno dei brani più campionati della storia della musica.

0: un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 10:01.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Arrivato stamane a Roma il segretario di Stato americano Marco Rubio per una missione volta

0: a ricucire i rapporti tra Stati Uniti e Santa Sede dopo i ripetuti attacchi di Trump al pontefice. Questa mattina Rubio sarà ricevuto in udienza privata da Papa Leone, domani mattina sarà ricevuto dalla Premier Meloni a Palazzo Chigi. E crescono le speranze per un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media americani, attesa tra oggi e domani la risposta di Teheran al memorandum di intesa in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine alle ostilità. Trump punta a chiudere prima del suo viaggio in Cina il 14 e 15 maggio. Come previsto, le proteste hanno preso la ribalta alla Biennale d'Arte di Venezia, che vive i giorni di vernissage prima dell'inaugurazione ufficiale del 9 maggio. Tensioni al contestato padiglione della Russia con le performance di Pussy Riot e Femina davanti allo schieramento di polizia. Avanti con audacia e libertà si fa sentire il presidente della fondazione della Biennale Buttafuoco nell'occhio del ciclone per la scelta di riaprire la principale kermesse dell'arte contemporanea a Russia e Israele. Ed è tutto a più tardi.
1: The end.
2: Ti hanno fatto scatenare.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e benvenuti su One Dance, nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. E adesso attenzione, vi riportiamo al 2001 con la versione originale di questa canzone dei The Superman Lovers, che si chiama Starlight, che nel tempo è stata ripresa anche da Luca Agnelli con un sax remix molto elegante, e proprio recentemente nel corso dell'estate 2025 ci sta accompagnando con una collaborazione di rilievo insieme ai One Republic, ed è Fame Starlight dei Superman Lovers, che riascoltiamo nella versione originale.
2: Contaminazioni,

E questa è una delle canzoni dell'estate 2025, Fame, Superman Lovers e One Republic, insieme con questa nuova versione di Starlight remixata tempo fa anche con il sax da Luca Agnelli, e poi abbiamo sentito anche l'originale del 2001, appunto, dei Superman Lovers. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1995 YDD a Tony D. Bart.
2: Ragazzi, tenete lo stesso ritmo e mi raccomando sempre gasati, perché adesso si balla ancora una volta con un artista che è italiano, di origine, pensate, abruzzese. Lui ha il suo terzo singolo, il primo è arrivato in testa alle classifiche inglesi. Questa sera ci porta Why Didia al Festival Bar Tony D. Bart.
3: Yeah! Here we go.

Ogni weekend su One Dance arriva la Weekend Dance Chart. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento.

0: 11 di sera con Dino Brown e Edo Colabini.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1999 nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown, colonna sonora di Titanic composta da James Horner, in questo caso remix del 1999, come detto poc'anzi, Alive So Change. Il progetto è Blue Nature.

Blue Nature con A Life So Change dalla colonna sonora dei Titanic. È stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.

anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 solo su One Dance. Con Laura ci scateniamo e ci ricordiamo le emozioni più belle legate proprio a quei decenni. Dalla Germania, anni 70, il gruppo mitico di Bonnie M, creato da Frank Farian, che tra l'altro alla canzone che stiamo per ascoltare diede idea con un ticchettio della matita sui denti per l'intro inconfondibile. La band era composta da 4 cantanti, 3 donne e un uomo di origine caraibiche, perché Frank Farian ci teneva a rimanere dietro le quinte. Questo è un grande classico, 1976, Bonnie M, Daddy Cool.
1: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Bonnie M, Teddy Cool qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Sei su One Dance. Qui suona la storia. Banane.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 11.
2: Per il secondo anno di fila campione in carica del PSG, centrano la finale di Champions. Bayern KO 1-1 all'Allianz Arena dopo il 5-4 casalingo dei transalpini il 30 maggio a Budapest. La sfida con l'Arsenal. Stasera si definiscono le finali di Europa League e Conference. Si svolgeranno domani nella chiesa di San Polo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, l'indimenticabile campione dell'Inter scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di stasera. Tennis a due giorni dal debutto di Sinner, proseguono gli internazionali d'Italia. Oggi l'esordio di Matteo Berrettini, Romano Doc come Flavio Cobolli.
3: Con questo torneo veramente ci ho sognato e ci sono cresciuto nell'idea di giocarlo di quando venivo qui da bambino, quindi sono super felice di essere qui.
4: Quando entro in questo circolo sento molto meno pressione, mi sento bene. Vengo qua a Roma con tanta autostima e spero mi possa aiutare.
2: Pallavolo maschile,

0: Perugia si laurea campione d'Italia per la terza volta nella sua storia, chiudendo sul 3-0 la finale con Civitanova. Ed è tutto da Gianni De Gaetano.
1: The end.
2: Ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1996 con il progetto Zivago, famosissimi per Celebrate the Love. Questo è il disco che uscì prima. Ce lo godiamo qui su One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, ci siamo pronti e carichi con la nostra macchina.

pezzo che spingeva di brutto 25 anni fa in discoteca, pezzo da classifica anche Rock the Disco, il progetto Mesh che ho ballato con voi qui su Undance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Restiamo in quell'autunno di 25 anni fa anche con il progetto Spiller, capolavoro signore e signori, Groove Jet.

sua meravigliosa canzone intitolata Groove Jet che ho ballato con voi qui su And Dance. Siete nella Memory Chart. Questa volta la nostra macchina del tempo ha deciso di riportarci nell'autunno del 2000 e 25 anni fa ballavamo anche preziose Marvin.

notte in discoteca. Prezioso Marvin con il loro progetto intitolato Voices, che ho ballato con voi qui su One Dance. Siete nella Memory Chart e 25 anni fa ballavamo anche il progetto Next.

0: troppo velocemente, ma le emozioni restano e soprattutto i brividi ritornano ogni volta che c'è la Memory Chart, anche con Cad Bass, il disco di Negro Can che ci ha riportato all'indietro di 25 anni. È tutto per questo appuntamento griffato Memory Chart. Vi ricordo di scaricare l'app di Radio One Dance che vi permetterà di ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte dal nostro Edo Colabini e presentate da Dino Brown. Oggi, beh, c'è un disco che sta andando veramente forte, Another insieme a Ultra 54, questa è Talk to You.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: Sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1996. Robert Miles, Children.
2: Robert Miles, Fable, non te ne andare, eh? Intanto ti saluto. Ciao, come stai?
3: Va bene.
2: Beh, abbiamo sentito la voce.
3: Ciao Napoli!
2: Non te ne andare, perché anche tu rientri nella zona medaglie del Festival Bar. Adesso vicino a me vorrei Vittorio Salvetti, patron che deve naturalmente
4: eccomi.
2: Premiare Robert Miles, perché grande rivelazione è stata per te un'estate, ma un anno indimenticabile.
3: Esattamente, un anno veramente indimenticabile. Spero che vada avanti così. Volevo ringraziare veramente tutti quelli che hanno collaborato al progetto. E niente, grazie anche a voi che siete qua.
2: Ecco Vittorio.
5: Beh, c'è anche per Robert Miles, che l'avete sentito parlare, quindi vi siete resi conto che è italiano, italianissimo. Si chiama Roberto Concina e dovete sapere che questo ragazzo vince questa sera il trofeo dell'APT di Verona voluto dal dottor Troisi, eccolo qua, perché è in questo momento ai primi posti anche in America e in altri 23 paesi con Fable e Children. Ha venduto 8 milioni di dischi, è il nostro Robert Miles, e quindi è un ambasciatore italiano nel mondo della musica ed è meritato il trofeo di Verona. Però adesso me lo dai e allora due minutini e mezzo anche di Children, dopo aver sentito prima Fables. Grazie Roberto, lo tengo io.
2: Grazie Robert Miles, Children.

0: la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni, la trovi su One Dance.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, il nostro appuntamento dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia della dance di due decenni importantissimi, gli anni 70 e gli anni 80. Dal 1979 siamo pronti a scatenarci con Earth, Wind & Fire, Boogie Wonderland, considerata un classico della disco music.
1: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. È mezzogiorno.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. L'omicidio di Garlasco dalle intercettazioni, la svolta su Andrea Sempio. Il 38enne, in un soliloquio registrato da cimici inserite nella sua auto, avrebbe affermato di aver visto i video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi e di aver tentato un approccio con la 26enne, respinto. Da qui, secondo la procura di Pavia, l'omicidio. Marco Rubio è a Roma, attesa per l'incontro con Leone XIV in Vaticano, poi domani colloquio con Giorgia Meloni. La missione del segretario di Stato americano arriva in un momento delicato delle relazioni tra Washington, Santa Sede e Palazzo Chigi, legate alle diverse posizioni sulla guerra in Iran e alle critiche di Donald Trump. Paracetamolo allarme sovradosaggio tra i ragazzi, lo rileva l'AIFA, l'Associazione Italiana del Farmaco. Dopo la pandemia i casi di intossicazione intenzionale tra i 12 e i 17 anni non si fermano, a causa soprattutto delle sfide social, in particolare su TikTok. La Grecia dichiara guerra al turismo selvaggio e lo fa partendo dalle sue spiagge simbolo. Il governo di

0: E ne mette al bando ombrelloni, lettini, l'apertura di bar e taverne e qualsiasi attività turistico-economica su 251 arenili tra i più frequentati del paese, da Creta alle Cicladi fino al Dodecaneso. Terzo giorno al Foro Italico per gli internazionali d'Italia di tennis, oggi ben 10 italiani in campo. Berrettini apre la giornata e sta già giocando contro l'australiano Popirin, poi toccherà Cinà, Bellucci, Cadenasso e Maestrelli. In programma anche il derby Pellegrino-Nardi, alle 19 tocca Sonego, nel femminile debutta già Jasmine Paolini. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Life, eventi da vivere.
2: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari, questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
1: Feste.
2: Genova si scalda per l'abbraccio alle penne nere da questo venerdì a domenica. Infatti è in programma la 97esima adunata nazionale. Attese a Genova 400.000 persone.
1: Cultura.
2: Sabato 9 e domenica 10 maggio è in programma la quinta edizione di Brescia da Leggere, il grande festival letterario creato per valorizzare la scena letteraria bresciana. Oltre 30 libri di recente pubblicazione saranno al centro di altrettanti incontri con autrici e autori ospitati in alcune tra le più prestigiose librerie, biblioteche e istituzioni culturali di Brescia. Ai giardini botanici di Villa Taranto a Verbagna sul Lago Maggiore il 15 e 16 maggio tornano i Garden Talks a cura della vice curatrice botanica, brevi incontri di 30 minuti dedicati ai cacciatori di piante, appassionati di piante e natura, su prenotazione accompagnati dal curatore botanico è possibile visitare il giardino a porte chiuse al tramonto, un'occasione unica per scoprire gli angoli più nascosti e affascinanti insieme a tante curiosità botaniche. Informazioni su Villa Taranto .it e sui social.
1: Fiere.
2: Il 9 e 10 maggio a Moncalieri, Torino, torna Fiorile Orti e Fiori in mostra, speciale Rosa. La manifestazione si svolge nella storica piazza Vittorio Emanuele II. Ricchissimo il programma per adulti e bambini con incontri, letture, momenti musicali, degustazioni, laboratori sulla biodiversità e appuntamenti dedicati al verde e al paesaggio. Dal 7 al 9 maggio presso la Camera di Commercio di Verona si svolgerà la quarta edizione del Climact Expo, l'iniziativa dedicata alla sensibilizzazione verso un futuro sostenibile, con particolare attenzione al tema dei cambiamenti climatici, allo scopo di promuovere strategie e azioni comuni per uno sviluppo responsabile del territorio. Informazioni su climactverona.eu.
1: Enogastronomia.
2: Sabato 9 e domenica 10 maggio al Corus Life Bergamo è in programma Bolle, Sparkling Wine Experience, dal prosecco allo champagne, passando per il metodo classico italiano. Un appuntamento con 20 produttori da tutta Italia, degustazioni, postazioni gastronomiche e musica. Info su coruslife.com.
1: Musica.
2: Il 12 maggio Ermal Meta torna in concerto a Milano sul palco del Fabric con uno show che ripercorrerà i suoi più grandi successi. Info e biglietti su Ticket One. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere. Un buon weekend.
1: Life. Eventi da vivere.
3: Eventi da vivere.
4: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti e bentornati nello spazio con le contaminazioni da parte di Michi Boselli, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo con una canzone che conosciamo tutti del 1995 ed è la canzone del gruppo inglese dei Nightclowers con il DJ americano Mark Kitchen, anche se l'originale era del 1992, un po' più acid jazz, infatti ha ottenuto meno successo rispetto a questa canzone

Friday di Reitman va a chiudere il nostro spazio di oggi dal 2021, e prima abbiamo ascoltato anche i Nightcrawlers con la versione originale di Push the Feeling On del 1995. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops, Mauro Picotto, Comodo.
2: So this next track is already a very big underground hit, and I'm not talking the Wombles. With the help of four dancers, two circus performers, and a very big

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia.
1: Conosci la bici della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
0: One Dance. Qui suona la storia.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: Shine bright like a diamond.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto negli studi della Media Records, dove il grandissimo e compianto Franchino produsse insieme a un grande team di DJ producer un suo disco che è rimasto nella storia. Si chiama semplicemente 999 ed è il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Only one dream. You suck. Only one dream.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance. One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento imperdibile dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia degli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, lei è la regina del pop. Madonna, Like a Virgin dal 1984, uno dei suoi più grandi successi, la canzone più rappresentativa di Lady Ciccone. Il video girato a Venezia, Like a Virgin, Madonna.
0: One Dance Classic.

Madonna, Like a Virgin, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta. One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 13.
2: This is the latest dispatch just received in our news.
1: Ricucire rapporti con il Papa dopo gli attacchi di Trump è l'obiettivo del colloquio con Leone XIV del segretario di Stato americano Rubio, che nella sua missione di due giorni a Roma ha in agenda anche un colloquio con la Premier Meloni domani a Palazzo Chigi. Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra Stati Uniti e Iran,

0: Teheran è attesa entro oggi. Le città di pianura di Francesco Sossai è il film trionfatore dei David di Donatello, gli Oscar del cinema italiano assegnati ieri sera. Premiati nella categoria attore non protagonista, Matilda De Angelis, che ricorda i colleghi che protestano per la crisi del cinema, e Lino Musella, che ringrazia gli attivisti della flottiglia.
1: Mi dispiace che si debba arrivare a umiliare un'intera categoria per ricordarci che esiste, che è quella dei lavoratori e delle lavoratrici del cinema.
2: Ringrazio tutte le donne e tutti gli uomini della Global Sumud Flottiglia.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: The end.
4: Dance anni 90. House music.

0: One.
1: No trap, solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorna il nostro Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown. Vi presento un progetto che si chiama Voyager ed è nato nel 1993, formato da Sergio Datta, Maurizio De Stefani e c'era anche Gigi D'Agostino. Questa è una perla del 1996, si chiama Endless, il nostro Disco Viaggio.

0: dal 1996 Voyager con Endless è stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

ai campionati del mondo del 1998 ballavamo questa canzone firmata Temper con la voce di Maya, era Feel It ad aprire il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Tra le più forti in quell'estate anche questa canzone di Gaia, It's

Stephanie Haley, conosciutissima da tutti noi con il suo nome d'arte Gaia, appena sentita qui su One Dance con questo progetto che andò di brutto nell'estate del 1998. Tra le più forti in quell'estate

Rodriguez dalla Colombia, anche se ormai vive in Italia, nel nostro bel paese da tempo. Si è ambientata benissimo, come dico spesso, nella botte piccola c'è il vino buono, visto che lei è bellissima ma non è altissima. In arrivo la prossima del 1998, in quell'estate ballavamo anche l'elisir di lunga vita del capitano.

tra virgolette Your Love, il titolo corretto è Elisir, il capitano Gigi D'Agostino con la sua musica che unisce, ha unito tutti noi in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart come ogni giorno qui su One Dance in FM, Dub e Up. L'ultima dell'estate del 1998 vi farà sicuramente venire alla mente ricordi che magari avevate dimenticato. La Fanga, Simon J.

0: cantante americana è lei, Simon Jackson Jay. Simon Jay con La Fang a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Come ogni giorno qui su Andessa si torna all'indietro nel tempo. Grazie a voi per averci ascoltato, grazie alla nostra macchina del tempo per averci riportato all'estate del 1998. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart. One dance.
1: One dance!

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro selezionate da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Oggi ci ascoltiamo una nuova versione di un pezzo

0: scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: One Dance. Qui suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance, ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo nei live anni 90-2000 dal Festival Bar 1999, di cui divenne la sigla Alexia, Goodbye.
2: Grande finale del Festival Bar, adesso sul palco una ragazza tutto pepe, una ragazza tutta grinta, una canzone che abbiamo ballato, sentito, ascoltato in spiaggia, ovunque, dedicata, ci ha detto lei, dedicata a tutti gli amori, estivi, quelli che magari nascono, finiscono, che poi uno con la lacrimuccia così che scende sul viso magari dice goodbye. Alexia!

0: Festival Bar 1999, sigla di quella edizione, Alexia Goodbye. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance, nel nostro imperdibile appuntamento con One Dance Classics. Ben ritrovati da Lauretta, protagonista l'immensa Tina Turner con The Best, canzone originariamente interpretata da Bonnie Tyler nel 1988, portata al successo l'anno dopo da Tina Turner.
1: One Dance Classic.

0: puntata di Tendenze, solo qui su One Dance. E dove se no, io sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti. Abbiamo già il primo trentennio bello pronto qui sulla scaletta di oggi. Ringraziamo e salutiamo i nostri programmatori per ovviamente la musica e a volte delle chicche che ci regalano, che ci aprono dei veri e propri cassetti della memoria. Dal 2015 tra poco risentiremo Zedd con I Want You To Know. Dal 2005 anche Chef Shifters con Back To The Basics. Apriamo la prima sequenza di Tendenze dal 1995 con Tony DiBart e Ydidia.
1: Tendenze, tutte le decadi della musica dance.

0: I Want You To Know, Zed dal 2015, dal 2005 anche Shapeshifter con Back To The Basics e dal 1995 anche Tony DeBart, Tony DeBart grande, con Why Didia. Queste tendenze solo su One Dance. Io sono Scar, con me in console c'è il DJ Lele Alberganti. C'è la possibilità di riascoltare queste e tante altre puntate di tendenze sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app. E se ancora non l'avete scaricata, ai ai ai, correte sul vostro store, cercate One Dance, scaricate l'app e portateci sempre con voi. Tra poco, dal 2020, per la prossima sequenza risentiremo Burak Yeter con Friday Night, dal 2010 Florida con Club Candy Handle Me. Apriamo la sequenza dal 2000 con gli Underdog Project e Summer Jam.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Friday Night, il DJ turco Burak Yeter dal 2020. Dal 2010 abbiamo risentito anche Club Candy Handle Me di Florida e dal 2000 gli Underdog Project con Summer Jam. Questa è Tendance solo su One Dance. Ci seguite sui social? Ancora no? Cercate One Dance su Facebook e anche su Instagram, mettete un bel follow e rimarrete sempre informati su tutte le novità, e ce ne sono veramente tante. Siamo pronti con l'ultima sequenza. Chi? Io, Scar, e con me c'è DJ Lele Alberganti. E dal 2012, tra poco, risentiremo Let Me Love You di Nio. Dal 2002 The Rumbar El Timbal. Ma da dove sono andati a tirarla fuori i nostri programmatori grandi? Davvero, dal 1992, questa la conosciamo molto bene, soprattutto noi amanti della musica dei primi anni 90. Joy Salinas con Rock and Romance.
1: Tendance su One.

classe, Let Me Love You Neo dal 2012, dal 2002 The Rumbar con Elton Ball e dal 1992 Joy Salinas con Rock and Romance. E a proposito di classe, quasi a fare da preludio all'appuntamento l'elegante che chiude la puntata di oggi di Tendenze, ritornano i Just Funk con Special Love.

0: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ti faccio riscoprire una perla nel nostro spazio Disco Viaggio, i Binary Finery, gruppo trance britannico originariamente composto da Matt Lowes, Ricky Grant e Stuart Matheson. In realtà poi insomma esplosero in tutto il mondo per un singolo che si chiama come l'anno di uscita, ovvero 1998. È diventato, c'è da sottolineare, famoso grazie ai remix di Paul Van Dyke e Guriella. Signore e signori, Binary Finery.

0: solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.
1: Can we freeze, come and surrender our rights and wrongs? Can we just

0: di Usura. Questo brano venne pubblicato nel 1992 e gli Usura pensarono bene di riprendere la base di un capolavoro dei Simple Minds, era New Gold Dream, l'originale. Senti qui. Simple Minds, New Gold Dream, come detto poc'anzi, la base di Open Your Mind, ma la vera chicca riguarda la voce, perché è presa dal film con protagonista Arnold Schwarzenegger, che si chiama Total Recall. In realtà in italiano lo conosciamo come Atto di Forza. Senti da dove arriva Open Your Mind.
1: Now open your mind to me, please. Open your mind. Open your mind.
0: Arrivava proprio dal film Atto di Forza, la voce di Open Your Mind. E allora, pillole di storia.
2: One Dance.

0: PM.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14:57.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Il complesso scenario internazionale al centro del colloquio di stamani in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato USA Rubio. L'udienza arriva dopo settimane di tensioni tra Casa Bianca e Santa Sede. L'Iran dovrebbe rispondere alla bozza di pace USA in 14 punti nelle prossime ore, lo affermano i media americani confermando l'ottimismo espresso dai mediatori pakistani. L'inchiesta bis di Pavia sul delitto di Garlasco, Andrea Sempio pronto a spiegare tutto, così i legali dell'indagato sul soliloquio intercettato dagli investigatori in cui Sempio sembra ammettere un suo coinvolgimento nei fatti. 28 i giovani tutti minorenni insigniti stamane al Quirinale dell'attestato d'onore di Alfieri della Repubblica. Nonostante tanti luoghi comuni, ha detto Mattarella, la realtà racconta ragazzi capaci di partecipazione, empatia e desiderio di aiutare. Tennis internazionali d'Italia, Matteo Berrettini esce al primo turno battuto in 2 set da Popirin. Prosegue il sogno della ventenne toscana Noemi Basiletti, proveniente dalle qualificazioni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il Disco Viaggio di oggi arriva dal 2004 ed è un remix di una delle colonne sonore più famose del mondo, Colossal, del 2000, diretto da Ridley Scott e interpretato magistralmente da Russell Crowe. Questa è Now We Are Free, il remix trance de Il Gladiatore.

0: progetto Gladiator insieme a DC Now We Are Free dal 2004. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

Siamo nell'estate del 1997, tra le più ballate in quella calda, caldissima estate c'era lei, la meravigliosa Paradiso con Bailando, pezzo che restò in tutte le classifiche europee per parecchio tempo durante quell'estate. Tra le più ballate anche il pezzo di Ondina.

poeta della dance, un giovanissimo poeta, Gigi Doug con Music, che ho ballato con voi nella Memory Chart. Siamo nell'estate del 1997 e in quella calda estate andava di brutto in discoteca anche questo pezzo firmato Laguna, Spiller from

la musica di Laguna con la sua canzone intitolata Spiller from Rio a chiudere la Memory Chart. Siamo stati nel passato della dance nell'estate del 1997 e se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro, su One Dance.
1: Qui su One Dance ritorna il nostro spazio Future History, un abbraccio a tutti, selezioniamo le novità e le sottoponiamo alla vostra attenzione, chiedendoci: ma diventeranno delle hit del futuro? E chi lo sa, oggi ci ascoltiamo

0: scopri il sito di OneDance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.
5: One Dance. Right about now. The Funk's

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1995. Corona, Baby Baby.
2: È simpaticissima. Allora, Baby Baby, Try Me Out insieme, così proprio ci scateniamo. 10.000 ragazzi pronti a ballare qui ad Ascoli e tutti quelli che ci seguono da casa, va bene? Urliamo insieme Corona al 3, 1, 2, 3, Corona! Seguimi Corona, andiamo mano nella mano.

Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: le intercettazioni che potrebbero aiutare a risolvere il caso. Sono audio di un anno fa in cui Sempio parla da solo in auto, in cui direbbe con voce femminile: non parlo con te. Ammetterebbe di un approccio fallito prima del delitto e di aver visto film intimi della vittima col fidanzato Stasi. Per i legali l'assistito stava solo scimmiottando un podcast e che spiegherà le captazioni. Per l'avvocato di Marco Poggi l'audio di Sempio è solo una suggestione e non una confessione. Marco Rubio, segretario di Stato americano, ha incontrato oggi in Vaticano Papa Leone XIV. È stata un'udienza amichevole e costruttiva, c'è la volontà di un impegno comune per la pace, ha spiegato Rubio. Per domani è previsto invece l'incontro con la Premier Meloni. La missione del segretario americano si svolge in un momento delicato delle relazioni tra Washington e Santa Sede e Palazzo Chigi, legate alle diverse posizioni sulla guerra in Iran e alle critiche di Donald Trump. Secondo la CNN, l'Iran dovrebbe rispondere alla bozza di pace degli Stati Uniti nelle prossime ore. Donald Trump punta a chiudere l'accordo con Teheran entro il suo viaggio in Cina previsto per il 14 e 15 maggio. Lo stesso tycoon ha fatto sapere che un'intesa è molto molto probabile. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie. Grazie per l'ascolto.
1: Ogni giorno ti ricarichiamo con la miglior musica dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo arrivare

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti a tutti su One Dance da parte di Miki Boselli. Siamo allo spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, sempre su One Dance. Oggi iniziamo con una canzone pop che è quella dei New Radicals, You Get What You Give, che è stata veramente una canzone di successo in tutto il mondo, pubblicata nel 1998, canzone che riscosse un enorme successo e fu il primo e più popolare singolo di questo album, che si chiama Maybe You're Being Brainwashed Too, detto giusto in inglese, e che è stata rivisitata anche da Gamper e da Doni con lo stesso titolo, You Get What You Give. Ma cominciamo dall'originale dei New Radicals.
0: Contaminazioni.

0: Gamper e Dadoni nella loro versione dell'originale che era dei New Radicals, che ha aperto l'appuntamento di oggi e va a chiudere quindi lo spazio dedicato alle contaminazioni. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2002. Muni, Dav.
2: Di un'artista nata e cresciuta in Italia, ma che ha avuto una fortuna pazzesca nelle classifiche inglesi e di tutta Europa, con Dav Muni.

0: dal Festival Bar 2002, Muni con Dove. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance. One Dance. Qui suona la storia.

0: Ogni giorno su One Dance arriva la storia della dance. Anni di musica da ballo raccontati da Dino Brown e mixati da Jean-Luc Duval. Le più grandi hit degli anni 90-2000, i dischi che ci hanno fatto ballare ed emozionare. La storia della dance ogni giorno su One Dance dalle 5 alle 7 di sera e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 con Dino Brown.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: One Dance. Qui suona la storia.
11: Sei su One Dance.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel pomeriggio di One Dance, una volta all'ora, arriva il nostro spazio dedicato ai dischi viaggio, sostanzialmente i grandi pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi andiamo indietro di un bel po'. 1993, il progetto era Cygnus X, remixato poi nel 2000 dai Rank One. Goditi questa super traccia che si chiama Super Swings.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.
2: Je suis désolé. Lo siento.

1996, prodotto dal DJ tedesco Boris Dlagash. Pensate che questo disco arrivò in vetta a gran parte delle chart dance e in Italia al numero 7 della classifica di vendita ufficiale. La voce di questo disco è di Naya Day, che 7 anni più tardi ne fece uscire un'altra versione remixata dagli ATFC. Te la ricordi?

questa è la seconda versione di Keep Pushing, fatta uscire da Inaya Day come ATFC Remix. In realtà, per la base di questo pezzo, gli ATFC hanno preso spunto da The Real Thing dei The Brothers Johnson, 1981.

0: Italia fuori al primo turno Berrettini e Cina, va avanti Bellucci, tra le donne avanzano Paolini e la qualificata Noemi Basiletti. Jannik Sinner debutterà sabato e nella prima conferenza stampa al Foro Italico, il numero uno del mondo, ha parlato anche del possibile boicottaggio degli Slam.
1: Stiamo soltanto chiedendo il rispetto perché comunque senza di noi il torneo non c'è.
0: Voto mondiale verso il Gran Premio di Francia in programma domenica a Le Mans. È una pista molto bella che sembra più facile di quello che è in realtà l'approccio del leader di dato MotoGP, Marco Bezzecchi. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: della settimana. Ciao a tutti, giovedì 7 di maggio, benvenuti nella storia della dance. Dite la verità, vecchi e giovani tamarri che non siete altro, ci stavate aspettando, eh? Già con il volume a palla, perché vi ricordo che è proprio obbligatorio, l'ho già detto ieri, la storia della dance va ascoltata rigorosamente con il volume al massimo. C'è la musica dance, c'è la house music, c'è la trance, c'è la progressive. L'importante è che siano i successi che tutti ci ricordiamo e che ci sono rimasti incastonati nel cuore della mente, e ogni tanto anche qualche chicca. Ma iniziamo con la super hit del 1997, Era estate, e Todd Terry se ne uscì con questa meravigliosa Something Going On.
1: La storia della dance.

del 1997 abbiamo tirato fuori lo champagne per questo disco meraviglioso di Todd Terry che si chiama Something Going On. Nella storia della dance le voci

I Don't Know Anybody Else e Right on Time, e soprattutto Jocelyn Brown che cantò Special Love degli italianissimi Gesso Funk e prestò la voce anche a Derrick Morillo per il progetto Minister della Funk. Ce l'ascoltiamo.

0: cazzi, era l'estate del 1998, Molella e Phil J, la parte rappata era di Fast Eddie e anche questo arrivò molto in alto nella classifica italiana, esattamente al numero 6, era il 22 agosto del 1998, secondo disco dance più venduto di quell'anno, ma lo sapete qual era il primo? Forse manco ve l'aspettate, era quello delle campane, Back on Pop con Free.
1: La storia della dance.

fortissimo nel 1998, Back on Popper, progetto dietro al quale si celava Paola Peroni con la bellissima Free, il disco delle campane, l'originale era New Year's Day.

0: probabilmente in tanti lo sapevano. Vi ricordo anche un'altra cosa: nel 1996 uscì già un remix di questo pezzo, l'aveva fatto Gigi Doug. Si sente anche il suono progressive. Eh sì, il suono che contraddistingueva Gigi Doug a metà degli anni 90, in pieno periodo Les Voyages. Da quella compilation uscita nel 1996, e sto parlando dell'Les Voyages compilation, arriva il disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.

0: mia contessa.
1: Grandissimo Gigi D'Agostino dalla compilation Le Voyage 1996, veramente pelle d'oca dappertutto, un disco strumentale che abbiamo amato tantissimo, non a caso finì nella classifica italiana al numero 4, era veramente avanti ed era difficile che un pezzo di sola musica entrasse nella classifica italiana globale. Grandissimo Gigi D'Ag.
2: La storia della dance.

0: sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Tendance su One Dance. Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30 ascolteremo come si sono evoluti i suoni e gli artisti di 10 anni in 10 anni. Tre decadi passate al setaccio in un'esplosione di suoni che ci hanno fatto emozionare. Tendance con Scar su One Dance, dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 2 e mezza del pomeriggio, solo su One Dance. Vi aspetto!
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: One Dance. Qui suona la storia. Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

partiamo subito facendo innervosire la signora qui, La nostra vicina appena sente la cassa dei Two Unlimited svisiona lei. Grande disco, mamma mia, super band che arriva dall'Olanda, fondata nel 1991. Hanno fatto dei successi meravigliosi, non solo No Limit, c'era anche Get Ready for This, Twilight Zone, Tribal Dance. Hanno venduto 20 milioni di dischi in tutto il mondo. Un applauso ai Two Unlimited. E adesso dai Two Unlimited, perdonate la ripetizione, ai Two Brothers on the Fourth Floor, dall'Olanda al Belgio, arriva Dreams Will Come Alive.

di Kenny Williams, la bellissima Saturday. Il remix è quello di Musti. Prima abbiamo ascoltato i Black Box con I Don't Know Anybody Else. Tra poco torniamo con la storia della dance.

0: uscita l'11 agosto del 1997, un disco indimenticabile dei Chumba Wamba, Tap Tapping, nel nostro spazio Non Solo Dance. Tra l'altro ha raggiunto la vetta della classifica britannica proprio in quel 1997, è arrivato al numero 6 negli Stati Uniti e poi top 10 in Italia, Australia, Canada, Irlanda, oltre ad aver avuto un'immensa popolarità veramente in tutto il mondo. Pensate che a seconda di un sondaggio stilato da Rolling Stones, la famosa rivista, Tap Tapping ha raggiunto la posizione numero 12 tra le canzoni più fastidiose di sempre trasmesse alla radio. Giusto per dirvi la classifica, la più fastidiosa secondo i lettori di Rolling Stones è My Arms dei Black Eyed Peas, beh effettivamente, la seconda Macarena di Los Del Rio e la numero 3 Barman con Who Let the Dogs Out.
1: La storia della dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 18.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: contestato. Le indagini sulla Grazia Nicole Minetti, fonti della Procura Generale di Milano, fanno sapere che gli accertamenti proseguono anche in Spagna e in Uruguay. Finora non sarebbero emersi elementi tali da ribaltare il quadro che ha portato al provvedimento. La guerra in Medio Oriente, un razzo ha colpito la base italiana dell'Unifil a Shama in Libano, danneggiato un mezzo militare, ma secondo le prime informazioni non ci sono feriti. E la Reuters, citando fonti pakistane, scrive: USA e Iran stanno trattando per un accordo limitato e in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati per un accordo di pace completo. Moto mondiale verso il Gran Premio di Francia, in programma domenica Le Mans. È una pista molto bella che sembra più facile di quello che è in realtà l'approccio del leader iridato MotoGP Marco Bezzecchi. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: The end.

1995, grande progetto Mato Grosso con Stone Edge. Mi è venuto anche un po' di fiatone, mamma mia che fatica. Ho provato a riballare sto pezzo, ma a 45 anni l'effetto è sempre questo qui. Cioè, stramazzo al suolo. Non è possibile ballare Stone Edge a 45 anni. Tra l'altro progetto dietro al quale c'era Marco Biondi, che insieme a Nicola Savino negli anni

Nel 1992 arrivò al numero uno della classifica italiana, pensate un po' voi, nel mese di ottobre. Pinocchio, la Dance Version. Mi sa che dobbiamo rallentare un pochettino, perché qui ci stiamo un po' agitando con i BPM. Estate 96, Coco Jumbo.

0: Germania con il Mr. President e poi abbiamo preso un aereo Francoforte-Palermo perché ci sono i Zipical con uno dei pezzi più belli del 2001, passato non dico inosservato rispetto agli altri, ma sicuramente non è stato un successo come The Color Inside, come Brown & Brown e come gli altri. Is This The Love, appena ascoltata qui nella storia della dance.
1: La storia della dance.

disco di Lucio Dalla, canzone, il remix di Fargetta, che merita un applauso perché insomma ci ricorda il grande Lucio Dalla. E poi questa canzone andò tantissimo, anche il remix, mi ricordo, era ballato quando c'erano i remix dei dischi italiani, si facevano fare apposta. Pensate a quanti tormentoni c'erano negli anni 90 a confronto ad oggi, cioè veramente è il deserto del Sahara, che ci volete fare? I tempi vanno avanti. E adesso Basic Connection, bellissima anche questa, si chiama You Are My Love.

0: anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando La Storia della Dance.
1: Ogni giorno su One Dance arriva One Dance Classics, il meglio della musica disco anni 70 e 80 insieme a Lauretta. Vi aspetto ogni ora al minuto 50 qui su One Dance con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
2: One Dance, qui suona la storia. Sei su One Dance.
0: Qui suona la storia.

0: artisticamente come Otto Nose, diventato famoso perché scoperto da Avicii, al quale lui mandò una demo e esplose in tutto il mondo con questa Million Voices, appena ascoltata qui nella storia della dance. 30 anni di successi insieme a Dino Brown. Sento il citofono, sto campanello, vedi Jessica Fletcher, c'è sicuramente qualche stonato che vuole cantare Million Voices. Sì. Ecco, lo sapevo, ecco. Sì, perché poi in pista si cantava così, Vabbè, me lo togli Jean-Luc cortesemente, ecco, grazie, va.
1: La storia della dance.

Nel 2003 questo disco ha venduto veramente tantissimo. Mi ricordo che era inserito nella famosissima Hitmania Dance Champions del 2003. La Champions, non so se vi ricordate, usciva sempre in primavera e c'erano i fiori. Forse era Hitmania Dance Flowers. Sto facendo un po' di casino. Comunque, da quella compilation lì, un pezzo simile che andava di moda tantissimo si chiamava Superman. Era firmato

Bob Sinclair e la sua bellissima World of Dawn, il grande Chris Lefriant, i suoi addominali sempre scolpiti, li aveva già scolpiti nel 2006, adesso non ha preso un etto Bob Sinclair, e la sana invidia dei DJ qui, non ci fate caso. Nella storia della dance, la nostra seconda ora, buon giovedì a tutti da Dino Brown e Jean-Luc Duval. Vi ricordate che uscì una versione ufficiale, a dire la verità era un mashup tra World of Dawn e Let's Dance di Craig David, questa qui. Cioè Let's Dance di David Bowie, che poi fu ripresa da Craig David, giusto specificarlo.

0: storia della dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 18:59.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Chiusura in calo per le borse europee, che sembrano mostrare scetticismo sulle ipotesi di un accordo a breve per lo stretto di Hormuz. Milano cede lo 0,82%, scendono invece le quotazioni del petrolio sotto i $100 al barile. E sul rischio di crisi dei carburanti nel settore aereo, attese per domani le linee guida dell'Unione Europea per le compagnie aeree su prezzi e tariffe dei biglietti. Per Bruxelles al momento il problema è l'aumento dei costi dei carburanti e non la carenza di jet fuel. E sull'impatto delle tensioni internazionali ha discusso oggi l'11ª assemblea elettiva di CIE Agricoltori Italiani. Cristiano Fini confermato all'unanimità alla presidenza. Il decreto commissari, noto anche come decreto ponte, è legge col voto definitivo della Camera. Il provvedimento mira ad accelerare la realizzazione delle grandi opere, semplificando le procedure e rafforzando la capacità decisionale dello Stato. Depositata in Cassazione la proposta di iniziativa popolare per un'imposta progressiva sui grandi patrimoni. Prevede aliquote tra l'1 e il 3,5% sulla quota patrimoniale eccedente i 2 milioni di euro e un allineamento alla media europea di quelle sull'imposta di successione. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: The end.
0: I grandi successi degli anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Si ritorna al 1996 nel nostro spazio disco viaggio. Ciao a tutti da Dino Brown. Questo è un pezzo storico che si chiama

0: 1996 era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance.

ogni giorno su One Dance arriva la storia della dance. Anni di musica da ballo raccontati da Nino Brown e mixati da Jean-Luc Duval. Le più grandi hit degli anni 90-2000, i dischi che ci hanno fatto ballare ed emozionare.

0: Le hai ballate,
1: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

te che adori la musica trance. Ogni mercoledì sera alle 10

0: Inside ogni mercoledì sera alle 10 solo su One Dance.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance.
2: Qui suona la storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.
3: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

Dance. 40 anni di successi, 40 anni di emozioni. Su One Dance suona la storia.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance, solo dance con la D maiuscola.